0: Radio Gibson.
1: Che sito stai guardando?
0: Radio Gibson.
1: Ma sai dire solo Radio Gibson?
0: No.
1: E cosa sai dire d'altro?
2: Chupa. Radio Gibson. Rimani

0: Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Radio Gibson.
1: www.radiogibson.net. Musica fortissima.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 2 e 31 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, Mike D.

0: Radio Gibson. Make a difference.
1: Differenza sottile tra il fare e il dire. Sai che c'è di mezzo un mare e ci puoi

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: ...24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Gibson, music. Grandi successi con Radio Gibson, uno tira l'altro.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
3: Tra poco

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 3:42.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: New Music.
1: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4:06.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: in sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 29 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito.
4: Gli più suonati.

0: suonati. Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 55 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. Make a difference.

0: Radio Gibson.
1: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: A 100 anni non ci ricorderemo degli sbagli di domani.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: to Remember.
1: Day to Remember.
0: I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.
1: Da Radio Gibson.
2: Chiamo l'acqua.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 20 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: secca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Gibson Music. Radio Gibson,

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Radio Gibson.

0: Grandi successi uno dietro l'altro. In sequenza continua. Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.it.

Way. It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 6:10.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 6 e 35 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net, make a difference.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto

0: Top 20. Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20. I 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.
3: Stammi lontano, parlami piano, quante parole non ci capiamo.
1: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson
1: Music. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. Ci sono.

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
1: Tra una chiamata e mal di testa ti lascio scivolare via.

Radio Gibson. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua? L'armadio pieno, se giro

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 49 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Hips.
1: Radio Gibson, musica da vivere.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 8:16.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Musica nell'anima.
1: L'oroscopo di Giovi. Le stelle secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson.
3: Ariete, state mantenendo troppe posizioni aperte in questo periodo, ne dovreste chiudere alcune. Sapete benissimo che andrete sempre più a rilento se non prenderete delle decisioni molto ferree. Vi dovete organizzare meglio, dovete essere più lineari con i vostri pensieri e non dovete mollare nemmeno quando vi sentirete stanchi e spossati. Forse incontrerete qualche difficoltà, ma sapete bene come oltrepassarle. Toro, non siete minimamente colpiti da alcune notizie, forse perché avete perso un po' di empatia. Cercate comunque di non esprimere giudizi che potrebbero diminuire la stima nei vostri confronti. In certe occasioni è meglio tacere se non si sa assolutamente che cosa dire e come dirlo. Non per forza è necessario che vi siano vostre esternazioni. Sopravviveranno tutti e voi ve la passerete anche meglio, tacendo e ritrovando un po' di compassione. Gemelli. Ogni vostra mancanza è ben visibile ultimamente perché siete abituati a fare moltissimo per gli altri. Senza il vostro tocco è normale che tutti si chiedano il perché non siate così presenti. Dovreste imparare a rendere tutti più autonomi e indipendenti senza di voi, altrimenti finirete per annientarvi e per non essere nemmeno soddisfatti di voi stessi, oltre che degli altri. Cancro. Lasciate che non vi siano dubbi sul fatto che avete tantissime opportunità in questa giornata di portare avanti i progetti che avete costruito insieme alla persona che amate e che sicuramente è entusiasta almeno quanto voi. Se minimizzerete il tutto, rischierete di vedere molto indispettite le persone che invece contano sul vostro tocco in più o sul fatto che vi sia un reciproco impegno. Non rischiate per falsa modestia. Leone. Qualche gesto affettuoso, romantico in questo periodo

0: vederli, magari tutti insieme. Ebbene, questa giornata verrà in vostro soccorso. Magicamente vi si potrebbe aprire una strada davanti, una scorciatoia, ma attenzione, potrebbe avere le sembianze di qualcosa di diverso, è molto più complicato. Quindi non mettetevi sulla difensiva, affrontatela con grande entusiasmo. Bilancia. Qualche pensiero è normale che ce l'abbiate, ma in questa giornata non potrete fossilizzarvi su nessuno di esso. Avete ben altro da fare. Contabilizzare o comunque analizzare alcuni andamenti del vostro lavoro potrebbe essere fondamentale. Siete rimasti molto indietro in questo campo, ve ne siete dimenticati oppure lo avete volutamente evitato. Questo vi porterà confusione nelle prossime settimane, perché anche il quadro economico deve essere chiaro e a disposizione. Scorpione, accendete un po' del vostro entusiasmo in questa giornata, poiché sarete coinvolti in qualcosa che vi piace davvero e che tirerà fuori il meglio da voi. Assicuratevi che tutti possano ammirare tanta gioia. Potrete essere di ispirazione oppure semplicemente tranquillizzerete chi vuole bene e chi ha timore per voi e per il vostro umore. In passato non sempre siete riusciti a mantenere un grande equilibrio, quindi è normale che ci si preoccupi per voi. Accettatelo. Sagittario, potete prendere delle decisioni che esulino dal vostro campo di esperienza proprio perché vi sono delle emergenze alle quali non potete provvedere se non assumendo un atteggiamento determinato e chiaro. A questo punto sarà indispensabile optare per una strada piuttosto che per un'altra, perché sarà tutta una questione di tempismo e di accaparrarsi la migliore sistemazione possibile. Capricorno. Le ispirazioni che avete avuto in questo periodo potrebbero esservi utili per passare allo step successivo e creare finalmente un progetto lineare che possa abbracciare tutti gli ambiti della vostra quotidianità. Nonostante le vostre remore, infatti, avete capito che è giunto il momento di prendere il coraggio a quattro mani e di cercare di dare un senso a tutto quello che, fino ad ora, si è solo immaginato. Acquario. Tutte le questioni che fino ad ora avete affrontato con grande superficialità oggi si ripresenteranno per darvi il conto. Evidentemente anche voi avete commesso qualche imprudenza che adesso vi farà tribolare un po'. In seguito ad alcune considerazioni qualcuno potrebbe essersi anche allontanato da voi, quindi dovrete fare anche in modo di recuperare tali rapporti. Avete messo molto a repentaglio, ma voi siete fatti così. Pesci. Spendete il vostro tempo in modo costruttivo. Cercate di non essere troppo svogliati e di prendere al volo l'occasione di stare accanto alle persone che vi amano e che amate anche voi. Non avete grandi difficoltà nel mettere a disposizione voi stessi, ma avete invece grandi incertezze quando si tratta di doversi aprire ai sentimenti e mettersi in ballo per qualcosa di molto più serio. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: Da oggi trovare Radio Gibson sulla net è ancora più semplice.
3: Ancora più semplice.
2: www.radiogibson.net.
3: www.radiogibson.net.
2: La radio web che trasmette 24 ore su 24.
3: 24 ore su 24.
2: Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità.
3: Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità.
2: Le trovi su www.radiogibson.net.
3: www.radiogibson.net.
2: Radio Gibson Music. Make a difference.
3: Make a difference.
4: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere.

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. It's to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 47 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Venne la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nel me.
4: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: You're listening to Radio Gifts and Music 24 hours a day with you. Fantastic Radio.
1: Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno, tutto è bene quel che finisce bene, invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussay in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La bottega del caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data di inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Pubblicità.
3: Radio Gibson Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
2: Sì.
3: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
2: Va bene.
3: Allora ascoltami.
2: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
3: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
2: Dimmi.
3: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
2: Certo.
3: Certo. Il nome dell'amico e la mail dell'amico e invia. Chiaro?
2: Fidati.
3: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale.
2: Ah.
3: L'iscrizione è gratis.
2: E ti ha chiesto niente.
3: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio Gibson Music,
2: ciupa!
4: Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9:16.

0: Radio Gibson Music.
1: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
2: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Radio Gibson Music, il tocco di classe che mancava.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 9 e 42 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Radio Gibson Music su www.radiogibson.net. La radio interattiva al 100%. Make a difference. L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. State mantenendo troppe posizioni aperte in questo periodo, ne dovreste chiudere alcune. Sapete benissimo che andrete sempre più a rilento se non prenderete delle decisioni molto ferree. Vi dovete organizzare meglio, dovete essere più lineari con i vostri pensieri e non dovete mollare nemmeno quando vi sentirete stanchi e spossati. Forse incontrerete qualche difficoltà, ma sapete bene come oltrepassarle. Toro. Non siete minimamente colpiti da alcune notizie, forse perché avete perso un po' di empatia. Cercate comunque di non esprimere giudizi che potrebbero diminuire la stima nei vostri confronti. In certe occasioni è meglio tacere se non si sa assolutamente che cosa dire e come dirlo. Non per forza è necessario che vi siano vostre esternazioni. Sopravviveranno tutti e voi ve la passerete anche meglio, tacendo e ritrovando un po' di compassione. Gemelli. Ogni vostra mancanza è ben visibile ultimamente perché siete abituati a fare moltissimo per gli altri. Senza il vostro tocco è normale che tutti si chiedano il perché non siate così presenti. Dovreste imparare a rendere tutti più autonomi e indipendenti senza di voi, altrimenti finirete per annientarvi e per non essere nemmeno soddisfatti di voi stessi, oltre che degli altri. Cancro. Lasciate che non vi siano dubbi sul fatto che avete tantissime opportunità in questa giornata di portare avanti i progetti che avete costruito insieme alla persona che amate e che sicuramente è entusiasta almeno quanto voi. Se minimizzerete il tutto, rischierete di vedere molto indispettite le persone che invece contano sul vostro tocco in più o sul fatto che vi sia un reciproco impegno. Non rischiate per falsa modestia. Leone. Qualche gesto affettuoso, romantico in questo periodo potrebbero avere un effetto rinvigorente sui vostri rapporti di qualsiasi natura essi siano. Anche al lavoro non ci sta mai male un po' di giovialità in più. Di certo sapete come fare, come conquistare il cuore di tutti, ma ciò che vi potrebbe mancare è la sincerità. In tal caso interrogatevi su tale questione, non c'è nulla di male nell'accettare un fallimento o una rottura. Vergine. Qualche gradino da salire c'è ancora, ma non avete avuto ancora occasione di considerarli e di realizzare un programma per salirli, magari tutti insieme. Ebbene, questa giornata verrà in vostro soccorso. Magicamente vi si potrebbe aprire una strada davanti, una scorciatoia, ma attenzione, potrebbe avere le sembianze di qualcosa di diverso e molto più complicato. Quindi non mettetevi sulla difensiva, affrontatela con grande entusiasmo. Bilancia. Qualche pensiero è normale che ce l'abbiate, ma in questa giornata non potrete fossilizzarvi su nessuno di esso. Avete ben altro da fare. Contabilizzare o comunque analizzare alcuni andamenti del vostro lavoro potrebbe essere fondamentale. Siete rimasti molto indietro in questo campo, ve ne siete dimenticati oppure lo avete volutamente evitato. Questo vi porterà a confusione nelle prossime settimane, perché anche il quadro economico deve essere chiaro e a disposizione. Scorpione. Accendete un po' del vostro entusiasmo in questa giornata, poiché sarete coinvolti in qualcosa che vi piace davvero e che tirerà fuori il meglio da voi. Assicuratevi che tutti possano ammirare tanta gioia. Potrete essere di ispirazione oppure semplicemente tranquillizzerete chi vuole bene e chi ha timore per voi e per il vostro umore. In passato non sempre siete riusciti a mantenere un grande equilibrio, quindi è normale che ci si preoccupi per voi. Accettatelo. Sagittario. Potete prendere delle decisioni che esulino dal vostro campo di esperienza proprio perché vi sono delle emergenze alle quali non potete provvedere se non assumendo un atteggiamento determinato e chiaro. A questo punto sarà indispensabile optare per una strada piuttosto che per un'altra, perché sarà tutta una questione di tempismo e di accaparrarsi la migliore sistemazione possibile. Capricorno. Le ispirazioni che avete avuto in questo periodo potrebbero esservi utili per passare allo step successivo e creare finalmente un progetto lineare che possa abbracciare tutti gli ambiti della vostra quotidianità. Nonostante le vostre remore, infatti, avete capito che è giunto il momento di prendere il coraggio a quattro mani e di cercare di dare un senso a tutto quello che, fino ad ora, si è solo immaginato. Acquario. Tutte le questioni che fino ad ora avete affrontato con grande superficialità oggi si ripresenteranno per darvi il conto. Evidentemente anche voi avete commesso qualche imprudenza che adesso vi farà tribolare un po'. In seguito ad alcune considerazioni qualcuno potrebbe essersi anche allontanato da voi, quindi dovrete fare anche in modo di recuperare tali rapporti. Avete messo molto a repentaglio, ma voi siete fatti così. Pesci, spendete il vostro tempo in modo costruttivo. Cercate di non essere troppo svogliati e di prendere al volo l'occasione di stare accanto alle persone che vi amano e che amate anche voi. Non avete grandi difficoltà nel mettere a disposizione voi stessi, ma avete invece grandi incertezze quando si tratta di doversi aprire ai sentimenti e mettersi in ballo per qualcosa di molto più serio. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 14 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Mi hai detto di tutto per il segno del bacio sopra il collo, ma a me piacciono i Rolling Stones.
3: In sequenza continua.

0: Gibson.
1: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 40 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

0: No, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Ma si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 11 e 4 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché

It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 11 e 31 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
6: In sequenza.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. I know.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 56 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: È arrivata la web radio più bella d'Italia. www.radiogibson.net. 24 ore al giorno, la musica richiesta, i saluti e gli auguri, le news in tempo reale, tutte le novità che cerchi, i programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.
10: To remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Mezzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Master Mix.

0: Jackson.
1: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: love. Questa è Radio Gibson, la radio web numero uno in Italia.
1: Radio Gibson, musica da vivere.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 48 minuti.

0: me.
1: Radio Gibson.
0: New music.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.
1: Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

to Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. Mister.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 13 e 11 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Radio Gibson.

Radio Gibson Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.
1: Io vorrei darti la mia parola, dirti non vedo l'ora, dimenticarmi tutto quanto

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 34 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson. Music.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Ma è

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 58 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro. In sequenza continua.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 25 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 52 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Top 20.
1: La classifica di Radio Gibson dei 20 brani più suonati della settimana.
2: Top 20. Grande musica per un grande weekend.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music, sempre con te, ora anche su Facebook.
1: Numero 8. Number
2: 8. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: www.radiogibson.net.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: La la la la la la la la la la la la
8: la la la la la la la la la.
9: Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 28 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Signori e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata e tutto molto bello. Attenzione, Jackie! Radio Gibson.
1: Hello guys, I'm Lisa Frazier. I like Zio Peter Mandy Allora Vinyl.

0: Bentornati, c'è una nuova puntata di 90 all'ora. C'è lo zio Peter in console. Quest'oggi con noi, direttamente da Bergamo, Marcigaga, finalmente!
1: Ciao zio P! Allora, ragazzi, io sono super emozionato perché dopo tanto tempo che ci rincorriamo sono finalmente qua.
0: Oh.
1: Tu sai già la storia, la ripeteremo. Per me sei il guru della dance assoluta, nonché fonte di ispirazione, quindi è un piacere immenso essere qua oggi.
0: Allora, Marcigaga ha portato i suoi vinili, ragazzi, e non sono solo i soliti vinili, ma ha diviso la storia, la puntata, diciamo, in due parti, monoblocchi, però ci farà ascoltare un po' di chicche, un po' di roba che lui ha vissuto. Ma io perché l'ho intervisto? Perché lo voglio qua a 90 all'ora? Perché lui è un ascoltatore di 90 all'ora. Poi prende i miei video, li mette sui suoi social e fa esplodere il video anche su altri social come TikTok. Io, se sono su TikTok, grazie a lui. E lui un po' mi dice se sono...
1: Allora, raccontiamola, dai, raccontiamola.
0: Ecco, vai.
1: Allora, il tutto parte dal mio lavoro, che è il social media manager. Quindi... cliente mi chiede: fai TikTok? Stiamo parlando del 2021. Io ovviamente TikTok ero ignaro, per me esisteva solo Instagram e Facebook. Quindi dico: sì, ok, alto, dobbiamo parlare di ambito medicale, fatelo testare sul mio profilo. Quindi cosa faccio? Parlo ancora di moda, fashion, sneakers, come faccio sui miei profili social? No, parliamo dei miei vinili, della mia passione per la musica dance, pop, hip hop. E l'ispirazione è arrivata proprio da te, perché con un amico ti guardavamo.
0: Che salutiamo, diciamo,
1: Sergio, ciao Sergio Mauri. E abbiamo detto: cavolo, ma lui è un genio, ripercorre e dà delle chicche che nella musica dance non tutti danno, non tutti si ricordano. Quindi ho detto: bellissimo, facciamo per TikTok dei video con i miei vinili e raccontiamo un po' la storia di questi vinili.
0: Certo.
1: Quindi da lì è partita. Poi io faccio vedere sempre i miei vinili e in seguito c'è il video, videoclip piuttosto che il video live, e tu hai avuto l'intuizione di portare tantissimi artisti del mondo dance dove magari non c'erano dei live. Poi bellissimo che tu li fai cantare, quindi io ho preso i tuoi video e utilizzati sul mio profilo. E
0: alcuni... mi mancano gli Eiffel, riesci a...
1: Vediamo. Chiediamo agli Eiffel.
0: Parliamo di Eiffel, ragazzi, perché lui ha scelto come sigla questo disco qua, che è limitatissimo, è un limited edition. Vuoi parlarcene tu?
1: Allora, questo è il remix di Blue e è uno dei dischi a cui io sono più affezionato. Stiamo parlando di ottobre 99. E questo è un regalo proprio che mi fece Sergio Mauri. Io non ero riuscito a comprarlo perché erano uscite poche copie e me lo regalò lui in persona. Ma la vera chicca di questo vinile
0: è la maglietta, dai.
1: La t-shirt. Zuppi, aprila tu.
0: La faccio vedere, dai.
1: Con...
0: io ce l'avevo bianca, ragazzi,
1: Zorotel sul retro, che proprio veniva legata al vinile. Una chicca degli Eiffel.
0: Bellissimo.
1: Mi regalò Sergio Mauri, è per me uno dei dischi a cui sono più affezionato, è per questo siamo partiti.
0: Siamo partiti da lì, però raccontaci un po' il tuo background, cioè come ti sei avvicinato alla musica da discoteca, cioè come sei arrivato a
1: Blue degli F65,
0: dai.
1: Che qua abbiamo messo però il remix di Molinaro,
0: certo,
1: no, la versione classica. Che cassa,
0: che tiro anche,
1: bellissima. Allora, come sono arrivato alla musica dance? Diciamo che ci sono un po' cresciuto con dei genitori discomani. Quindi la dance è da quando sono bambino. Cioè, questi vinili io tanti li ho perché proprio mio papà, quando andava a lavorare in un negozio adiacente al negozio di dischi, che fu il mio negozio di dischi, io rimanevo lì da bambino, ascoltavo i vinili. A fine pomeriggio papà arrivava.
0: Ma diciamo anche i nomi, quindi il nome del negozio, il nome della discoteca.
1: Il nome del negozio

0: dischi dove io ero bambino li ho comprati proprio lì in quel negozio di dischi.
1: E quindi la cosa bella che a me ha fatto un po' venire invidia buona, che i suoi genitori, quando lui era piccolo, lo portavano a Ibiza. Cioè, io sono invidiosissimo
0: di questa
1: cosa.
0: Io questo ricordo nitido. Era l'estate del 93, ero a Ibiza con i miei genitori e mi ricordo la discoteca che suonava What is Love di Hathaway e All That She Wants degli Ace of Base. Ho questo ricordo nitido e quindi non potevo che non crescere un discomane appassionato di questa musica.
1: Parlando di Eiffel, c'è un appendice degli Eiffel che si

0: una bella puntata energica, soprattutto nella parte iniziale. Abbiamo questa energia molto densereccia. Poi ci sarà una parte R&B, pop. Ci sarà...
1: Quattamarri, proprio tamarri senza vergogna.
0: Allora, mi avevi detto poco fa che non avevi mai messo un disco.
1: No.
0: Adesso lo metterai. Prego. Hai visto? Ti ho fatto mettere un disco.
1: Questo è un disco speciale.
0: Quindi siamo sempre nel 2002?
1: No, 2001.
0: Sì, questi qua in pratica... Sì, questo era un disco che era d'estate. Questo invece era un disco
1: cavallo. Ottobre 2001. Un disco speciale perché...
0: Sto sbagliando le date con te, come mai?
1: Che...
0: Vabbè.
1: L'allievo che supera il maestro.
0: No, secondo me perché non ho... sei venuto tu, non posso mettere il gobbo qua dove leggo tutte le informazioni di 90. Allora, ho dovuto togliere tutto prima che tu arrivassi. Quindi sto sbagliando tutto, ragazzi. Molella, Love Lasts Forever, c'è la copertina che te l'ha anche firmata, autografata.
1: È un disco speciale perché... Proprio ottobre del 2001 io lavoravo in una discoteca e, come ho detto, non ho mai messo un disco, non ho mai fatto il DJ, e questo disco me lo regalò Molella in persona. Per questo è speciale.
0: Bellissimo.

0: quella che io ho conosciuto invece dal vivo a Ivrea, al Milù di Ivrea nel 2006. Io ho portato sia i vinili che i CD singoli, abbiamo consumato un pennarello.
1: Lui carinissimo,
0: sì, sì, carinissimo, carino, carino, e poi timido, proprio tranquillo.
1: Super umile, sì, super sì, umile, sì. Molto molto gentile.
0: Mi fa piacere che anche tu hai avuto a che fare con molti artisti e puoi confermare quello che dico.
1: Assolutamente.
0: Io.
1: Assolutamente.
0: Andiamo avanti?
1: Oh. Beh, ragazzi, questa tardo la scelta, Zeppelin.
0: Io ti dico una cosa, non sapevo dell'esistenza di questa versione qua, me l'hai portata tu, è una chicca direttamente da Barcellona. Cosa ci vuoi dire su questo disco di Gigi Elisir?
1: Allora, di Gigi D'Agostino sappiamo che discografia abnorme, ma il disco che a me fa battere il cuore dopo tutti questi anni rimane Elisir, Your Love, estate 1998. Ho portato anche la stampa. Questa era francese, giusto?
0: Sì, francese.

0: lo vedevi il pomeriggio Italia Uns?
1: Altro che...
0: Italia Uns, dove c'era Gigi D'Agostino seduto, sdraiato su un pallone.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Se la godeva lì, e c'era David Michael Johnson che cantava.
1: Cantava col megafono.
0: Esatto. David Michael Johnson aveva cantato nel 93 I Say Little Prayer, che era un disco, cioè era una cover, quando andavamo forte le cover. Io ho amato sempre quella voce e ho amato sempre quel disco. Poi aver riscoperto questa cosa, che il cantante di Elisir era lui, mi ha rincuorato.
2: Bello, anche perché diciamo che è stato il primo disco pop dance di Gigi D'Agostino, perché fino ad allora
0: era molto club.
2: Molto,
0: molto club. Metteresti il tuo secondo disco della tua vita, per favore?
2: Bello, bello, vai, vai. Bello, bello.
0: Tasto
2: bello.
0: Play, per favore. Quindi, autunno del 2000 esce Emergency EP, dove c'era Voices, dove c'è Rock the Cup, Rock the Deck, Rock the Disco, Disco Tech.
2: Invece, gennaio del 2001, Albertino inizia a passare il disco di Prezioso con questo remix. E ora parte?
0: Sale, sale, sale.
2: Beat!

0: perché ragazzi i dischi li tiene da Dio, non come noi DJ.
1: Perché non li ho suonati, perché non li ho mai suonati, li ascoltavo in casa.
0: Per quello.
1: Quindi, paio maniacale, eh.
0: Perfetto, complimenti per la tua collezione. Marci Gaga, 90 all'ora, Immerge.

0: lo sai che Simon J è stata la prima ospite di 90 all'ora in video ed è arrivata qua d'estate per il mio compleanno. È stato il regalo più bello del mio compleanno, credo, di tutti i miei compleanni. Quello lì non me lo dimenticherò mai, ragazzi.
1: Posso dirti la verità? Una delle mie puntate preferite.
0: Il mio 40° compleanno qui, Simon J. Per la prima volta avevo un primo ospite in video e da lì poi tutte le altre hanno detto di sì, perché non avevo mai visto una puntata con un ospite come poteva mai essere o poter venire, possiamo dire così. Come finiva sta puntata con Simon J? Simon J, ragazzi, sudatissima, ha ballato tutto il tempo. All'inizio invece quando è entrata ha detto: ah, ma dobbiamo registrare qua? Era un po' spaventata. Poi cuffia, musica e si è divertita. Siamo tornati, seconda parte di 90 all'ora, Marci Gaga con me per raccontare la sua storia, i suoi vinili, la sua collezione, questa.
1: Memories of Love, scelta perché era la canzone che cantavo con la mia mamma, io ero piccolo qua nel 95, ma ho un ricordo nitido perché la cantavo in macchina con la mia mamma.
0: Bello, bellissimo.
1: E ormai dopo 31 anni, ancora le rare volte che mi capita di essere in macchina con mia mamma, la cantiamo ancora insieme. Bellissimo. Quindi è un ricordo speciale. Questa è anche quella dopo che arriva.
0: Quella dopo tipo questa? Abbiamo scelto la versione Eurodance.

0: Lei si chiama Alessia Aquilani e anche lì l'ho intervistata il 1 aprile del 2020.
1: Me lo ricordo, me la ricordo bene la puntata, me la ricordo.
0: In pieno lockdown.

0: la mitica Alexia.
1: Dan di da di dan. Ah no, ah no, Castle Extended.
0: Cioè questa qua io la mettevo nell'autunno 1998.
1: Ah, secondo te l'hanno riconosciuta?
0: Secondo me ancora no.
1: Perché tutti conoscono quella più famosa,
0: tipo Barbie Girl,
1: Come on Barbie, Let's Go Party. Sono loro, eh?
0: Oppure Dr. Jones, il follow up.
1: Oh mai oh mai.
0: Mai oh mai, che era il disco dell'estate 98. Ma invece noi

0: dicevi fuori onda qualcosa sugli Acqua.
1: Allora, Acqua è uno dei miei gruppi preferiti in assoluto, insieme agli Eiffel 65 ovviamente. Di loro avevo tutto, ho ancora tutto, avevo la cameretta tappezzata di poster. Tu pensa, nel 2023 loro hanno fatto un concerto a Milano all'Ippodromo insieme agli Eiffel 65 e i Venga Boys, quindi la triade dei miei preferiti, e ci sono andato con questa signora ormai, che era la commessa del negozio di dischi del Virgin Store di Bergamo, in cui io da bambino andavo a comprare i dischi. Ci siamo ritrovati dopo anni e lei mi trovava sempre le chicche, le stampe giapponesi, mi faceva queste chicche, mi faceva trovare. E dopo più di 30 anni siamo andati al concerto degli Acqua insieme. È stata un'emozione enorme, bellissima, bellissima.
0: Bellissima. Roses Are Red,
1: primo singolo degli Acqua, eh?
0: Che poi è stato ristampato invece in Italia dopo che sono diventati gli Acqua che conosciamo. Dall'album era Aquarium.
1: Aquarium, il primo Aquarium.
0: Il secondo era Aquarius.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Vedi che ho studiato?
1: Bravo Zeppi.
0: Primo singolo di Aquarius, Cartoon Heroes.
1: Follow up?
0: Follow up era, mi sembra, Lollipop. No,
1: quello era Aquarium. Follow up era Around the World.
0: Around the World, è vero.
1: Estate 2000.
0: Me l'ero dimenticato, però ce l'ho. La copertina bianca con il riquadro,
1: con i remix.
0: Do it yourself, sempre, se non
1: singolo
0: sbaglio.
1: Dopo?
0: Non me lo ricordo già più.
1: Bumblebees.
0: Bumblebees, è vero.

0: Le Breamo.
1: Ah, non era. Ah, era quella. Ci vuole ritmo?
0: No. Questa musica, questa a ci su.
2: Questa discoteca.
0: Vai, Carolina!
1: E poi lui, ragazzi, vi consiglio di seguirlo sul suo TikTok, che mette tutti i video di questi grandi successi dance. E ha messo anche un sacco di video di 90 all'ora, dove io magari mi ero proprio dimenticato.
0: Riadattati, ritoccati, migliorati graficamente.
1: Quando hai raccontato la storia di Gigi D'Agostino, bellissima, con Paolo Sandrini in studio. Quindi cercatelo, ragazzi, Marci Gaga
0: Sonaitis.
1: Ah, Carolina Marquez.
0: Carolina, una delle mie icone della musica italo dance. Vinile questo ce l'ho in tre stampe, cioè. Terzinato Paura del suo compagno
1: Vanni G,
0: mitico. Qua era autunno inverno 2001.
1: Sì.

0: è il follow up di Ritmo.
1: È follow up di Ritmo. E tu sai che tutte queste strofe, questi ritornelli di Carolina erano delle frasi che lei utilizzava quando faceva la vocalist in discoteca anni prima, tipo celebriamo questa, erano dei motti che lei utilizzava mentre faceva la vocalist e li ha riutilizzati con i suoi dischi.
0: Certo,
1: nel singolo prima, Più veloce al ritmo, è una frase che lei disse a Giorgilli mentre stavano registrando. Lei le disse più veloce al ritmo e la ripresero, la misero nel disco.
0: Vediamo se ti ricordi, c'era un altro disco che c'era tutte queste parti vocali. Vediamo se ti ricordi qual era.
1: Club Deep Inside Me.
0: Oh, mi sento bassissima
1: rispetto alla musica. Prezioso e Pups dei Pup and Scare.
0: La voce era di Francesca Faggella di 105.
1: Vero.
0: Adesso fai una cosa, guarda, ti insegno. Tieni il disco, poi accendi e poi lo lanci.
1: Ok, quindi come vai. Faccio con entrambi?
0: Così, mano.
1: Quindi ok.
0: Prima tieni il disco e poi lo accendi e poi lo lanci.
1: Oh.
0: Questo è per evitarti tutto l'intro, perché ovviamente abbiamo già parlato su questo. Abbiamo parlato di Vanni Giorgilli del Terzinato, e Vanni Giorgilli e il Terzinato hanno fatto successo con Abracadabra, che era un disco dei Sound Lovers che non aveva fatto grande successo, ma il remix

0: La nostra amica Nathalie, la conosci anche bene, molto bene tu, se non sbaglio.
1: Mitica la mia Nat.
0: Dai.
1: Guarda, è stata un'emozione. Io l'ho conosciuta proprio tramite i social.
0: Questo è Walking, siamo nell'autunno del 1999, era dopo Mirando il Mar, quando al numero 1 o numero 2 c'erano Talk to Me di Dear, Inside to Outside di Lady Violet, che sono sempre...
1: Loro arrivarono al numero 1 a dicembre, mi sembra, dicembre 99.
0: Siamo lì. Quindi cosa, hai qualche aneddoto nel frattempo da raccontarci su questi dischi che...
1: Sound Lovers, altra mia grande passione. Nathalie, ho avuto il piacere di conoscerla, pensa, proprio tramite i social. Perché io quando sono partito, cioè Nathalie, io la vedevo quando andavo la domenica pomeriggio a ballare allo Studio Z, io ero sotto il palco innamorato a guardarla così. Quando è partito il discorso di TikTok, Marci Gaga Sonaitis, dove pubblicavo, ci siamo conosciuti. Poi nelle serate Remember che fa sono andato e diciamo si è instaurato un bellissimo rapporto. Mi capita spesso di sentirla e facendo questo viaggio musicale non potevo non portare un suo disco dei Sound Lovers, questo è il mio preferito e ovviamente è qua.
0: Bellissimo, bellissimo. Poi Nathalie, ragazzi, è veramente una persona modo, una persona con tutti, è proprio amichevole, è proprio dolce, è proprio tranquilla, una di noi. Quindi questo è da dire. Non tutti.

0: Nel frattempo lui ascolta quello che io ascolto in, in cuffia, quindi in preascolto, e già sono capisce pronto. Qual è il sono prossimo pronto. Disco.
1: Wow.
0: Anche questa è una tua preferita, eh?
2: Bellissima. Produzione della Madonna qua,
0: per me invece la più bella è Runaway.
2: Bella, ma questa ha il sapore di un ricordo.
0: Ah sì?
2: Qua era la primavera del 2000.
0: Esatto.
2: Ero nella mia primissima discoteca, nella mia discoteca del cuore, lo Stop Line di Curno. Domenica pomeriggio, la saletta, suonava il mio amico Sergio Mauri e partiva questo disco. Produzione di Picotto, di Mario Più, e c'è uno zampino segreto, lo sai?
0: Ah no, non lo sapevo.
2: Fa sempre parte della Bixer.
0: Ma dai.
2: Gigi Doug?
0: Ah!

0: la sua musica, la sua collezione dei vinili che ci ha portato. E oggi ci ha portato anche un discone, perché io ce l'ho,
1: la chicca.
0: Ma non lo metto da un sacco di tempo. Credo di averlo messo quando è venuto lui ospite qua. Sto parlando di DJ Cerla. Vuoi aprirlo tu o lo apro io?
1: Qua c'è la chicca che la apri. L'edizione limitata.
0: Forse era al contrario, era? Sì, era così.
1: E... bam!
0: Vediamo se si vede bene in... in copertina.
1: Sì, sì, si vede, sì. si vede.
0: No, si vede cosa viene fuori quando lo apri.
1: Iconico.
0: Flor Filla, DJ Cerla con Ipno, che era un disco dell'estate 2001?
1: Primavera 2001. Qua era Alternative Hit di Marco Ravelli, la suonava lui.
0: Toca's Miracle, il prossimo, aspetta che lo preparo perché siamo messi a parlare. Tu nel frattempo,
1: lungo,
0: se mi vuoi parlare di come si chiama, di quello che facevi già in discoteca, perché mi dicevi che nel 2001 già c'eri in discoteca.
1: Nel 2001 c'ero già in discoteca, ero giovane nella discoteca pomeridiana, quindi la domenica pomeriggio. Aiuto, un po' di tosse qua, lavoravo già, ma l'effettivo lavoro di discoteca è arrivato dopo, nel 2008 è arrivato.
0: Quindi come hai vissuto poi la fine di un'era? Perché comunque nel 2004-2005 finiva un'era con questa energia, no? Come l'hai vissuta un po'? Perché magari hai qualche anno, molti anni meno di me. Quindi credo che tu l'abbia vissuta un po' diversamente rispetto a me.
1: Io ricordo nitidamente... l'anno X per me è stato il 2004, dove ormai la musica dance come la conosciamo noi, Italo Dance, era la deriva. Stavano uscendo un po', posso dirlo, delle porcherie.
0: Esatto.
1: Posso dirlo?
0: Sì, sì.
1: Iniziava un genere che a me ha sempre appassionato, che era la musica house. Nel 2004 io mi ricordo proprio la transizione tra musica dance, italo dance, al mondo house. Quindi io frequentavo tutti i locali un po' più pettinati. E il 2004 per me, difatti, è l'anno, il mio anno preferito per la musica house, dove c'erano Rick Price, David Morales, Musti, dei disconi. Io proprio l'anno di transizione è lì.
0: 2004, sì.
1: C'erano ancora qualche disco, ma non molto.
0: Qua torniamo nell'estate 2000.
1: Qua erano, per esattezza, le vacanze di Pasqua del 2000. Io stavo sveglio la notte con Sergio Mauri, sempre ad ascoltare alla console di Molella, programma di Radio DJ, e per la prima volta sentimmo questo disco. E cos'era? Cosa non era? E è uno dei miei dischi preferiti di sempre. C'è dietro anche una storia non molto bella, una storia di battaglie legali, perché c'era una roba un po' legale, i Fragma, eh?
0: Ah, non lo sapevo, questa non la sapevo.
1: Il cantato è di Coco Star, un disco che era uscito prima. Loro, senza chiedere nessuna autorizzazione, presero la cappella e lo montarono su Tocas.
0: Sì, che era la versione quella strumentale.
1: Che uscì un anno prima. Nel 2000 uscì poi come singolo e negli anni poi ci furono grosse battaglie legali. Infatti questo vinile qua, con la stampa così originale, con la copertina arancione, è introvabile. Hanno fatto la ristampa, ma il cantato non è più suo, non è più di Coco Star, è un'altra voce.
0: Ah, non sapevo, ho visto. Ho imparato un'altra cosa, ragazzi. Grazie, Marci.

0: La cosa bella è che fuori onda lui mi ha detto: ma ho detto qualcosa di male? No, non lo sapevo veramente. Cioè, ragazzi, ma io sono sempre stato un tipo che se una cosa non la so, non devo per forza.
1: No,
0: se
1: ma
0: una cosa
1: mancherei.
0: Non ce l'ho, non la compro, poi dico ce l'ho, capisci? Tante altre cose.
1: Queste sono un po' delle frecciatine. Queste sono un po' delle frecciatine.
0: No, io frecciatine, ma quando mai? Vabbè.
1: Pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum.
0: Torniamo sempre a quel periodo lì, Emergency, Erica Relations.
1: Qua è fine del 2000. Il primo a passarlo in assoluto fu Tony H con la mitica Lady Elena nel loro programma di Vitamina H. Loro i primi. Era il ritorno dei Brooklyn Bounce. E tornarono con questo disco che Enjoy.
0: Cos'è questa copertina qua? Raccontaci questa copertina.
1: Sempre per collegarmi nella mia mania di collezionismo, uscivano i dischi. Questa si trovava inizialmente a fine 2000. Questa stampa che abbiamo messo,
0: quella che abbiamo messo è questa qua, in pratica.
1: In portedesco.
0: Esatto.
1: Io bacato compravo CD singolo, vinile e vinile remix.
0: Questa qua, sì, io non mi ricordavo nemmeno del remix, non me lo ricordavo proprio.
1: Ma ti dirò di più, qua in un live Gigi D'Agostino suona una versione meravigliosa, prese il loop del ritornello strumentale, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, la suonò in un suo live e continuava a ripetere il pezzo. Bellissimo. Qua è lunga, eh.
0: Beh.

0: The Melody.
1: E qua riparte. Che
2: io,
1: treno.
2: Brooklyn Bounce, la prima volta che li ho conosciuti era nell'autunno 97 con un remix di Singing on My Mind dei Boys R Us.
1: Beh, qua fu proprio l'esplosione della musica trance, la musica trance che diventa mainstreaming, nel senso loro andavano ospiti a The Dome, cioè la sentivi in radio di giorno, cioè Albertino la passava.
2: Cioè questo disco, ragazzi, io non lo conosco, cioè vi dico la verità. Me l'ha portato disco vinile nero.
1: Nero.
2: Il titolo mi dice qualcosa, ma il DJ no.
1: DJ Juren. Si pronuncia Juren.
2: Simon, che tu sei tedesco, sei svizzero tedesco. Juren, come si pronuncia?
1: Non lo so, sinceramente.

0: una versione di Rise Up, la mia,
1: ok,
0: non era quella che poi voi conoscete.
1: Ok, ok.
0: Quindi
1: okay,
0: questa sembra una...
1: E qua si conosce.
0: Qua si capisce.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Però effettivamente un disco certe volte lo fai, lo proponi, magari in versione così non te lo nessuno, e poi dopo gli fai un po' di modifiche e poi diventa numero uno.
1: Qua ne hanno fatte mille.

0: dall'artista che conosciamo tutti, dal viso che conosciamo tutti.
1: Diciamo che in quel periodo c'era il passaggio tra il progetto Venga Boys.
0: Teoria era parallelo, perché nell'estate del 99 i Venga Boys c'erano con We're Going to Ibiza, con il remix di We're Going to Ibiza, e c'era anche Alice DJ con Better Off Alone.
1: Esatto.
0: La chicca di questo disco è che non è firmato Alice DJ, ma è DJ Juren, Better Off Alone, che è il produttore. Ste voci sotto.
1: Questo pad.
0: Senza il cantato ancora, eh?
1: No. Ragazzi, cioè qua mi sta portando delle chicche incredibili che io non ho.
0: E ragazzi, portare delle chicche allo zio Peter è veramente difficile, perché per me sei la mia ispirazione. Cioè io quando vedo un collezionista penso a te. E portarti un qualcosa che tu non conosci, non hai...
1: Non so se continuare.
0: Sono super orgoglioso.

0: follow up. Quando il follow up, a mio avviso, è migliore del singolo precedente.
1: Questo era uscito a fine 99, inizio 2000. A cavallo, siamo lì. Poi mi stai correggendo troppo.
0: Stampa tedesca, no.
1: Non è, è la versione Violet.
0: Stampa originale tedesca. Che noi in Italia ci è arrivato col bollino gigante Time. Invece la stampa tedesca, la copertina intera bella.

0: Gizzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: 24 ore al giorno, radiogibson.net.

0: Siamo tornati 90 all'ora con Marci Gaga, con i suoi vinili. La
1: Eccoci
0: mia amica
1: qua.
0: Dani.
1: Doveva esserci, eh.
0: Ah,
1: che abbiamo anche lo stesso cognome, tra l'altro.
0: Ma dai, è vero, è vero.
1: Abbiamo lo stesso cognome.
0: Quindi non siete parenti, però.
1: No, purtroppo no. Purtroppo no. Purtroppo
0: la Dani,
1: no.
0: Bellissimo. Bellissimi ricordi, soprattutto quando abbiamo registrato Rise Up. E quindi bellissimi ricordi con la Dani. Siamo andati poi in studio a registrare tutta la puntata. È stato proprio un 3 ottobre fantastico.
1: E tu pensa, zio P, che uno dei tuoi video che io ho preso e rieditato più virali in assoluto è proprio insieme a Dani.
0: Dove c'era forse Hit My Heart?
1: Sia Hit My Heart che il progetto Mamma vs Dani.
0: I Wanna Be Free. Bellissimo, bellissimo quello. Allora, adesso mi hai portato un disco e fuori onda, mentre andava la pubblicità in radio, perché questa puntata poi va anche su YouTube tutta di un fiato, però in radio va con la pubblicità. Quindi lui mi dice, ma scusami, ma il prossimo disco non lo conosci? No! E ride, cioè capisci? Io sono qua deriso.
1: Non è deriso. Allora, qua siamo nel 99,
0: ok?
1: Progetto di Neophyte, e stiamo parlando di musica hardcore. Tu devi sapere, zio Peter, che ora la nuova generazione, la Gen Z, è super invasata dalla musica hardcore. È diventato un mega fenomeno, fanno mille serate, è diventato un trend, ballare anche nel loro modo con l'Aken. E ti ho portato proprio un disco hardcore, simbolo, secondo me, uno dei miei preferiti. Io, fratello di un gabber convintissimo, ho un po' di cultura musica hardcore, non quanto mio fratello sicuramente, ho frequentato la sala 2 del number 1 e quindi mi sembrava giusto portare anche un pezzo hardcore, ci sta, perché ha fatto parte comunque della storia anche della dance, la c'è. Musica hardcore. Qua tranquilla. Poi parte.
0: Quindi se voglio comprarlo su Discogs, come lo cerco?
1: Non comprarlo. Dischi non si compra. Si devono aver comprati ai tempi.
0: No, li ricompro. Simone, DJ SA1. Ascolta.

0: Non avete sbagliato programma, questo è 90 all'ora. Qui abbiamo una scheggia impazzita.
1: La musica hardcore, ragazzi, la musica hardcore è linfa. Cioè, abbiamo uno dei locali più importanti al mondo per la musica hardcore, il number one, la sala 2 del number one, dove si è fatta la storia della musica hardcore.
0: Hard creation, I will hate that power. Power.
2: Boss, boss.
0: Metti così, vediamo 33 giri.
1: In town, passa che passa.
0: Vedi, messo a 33 giri lo potrei suonare.
1: Qua è un po' lento violento.
0: In
1: town, passa che passa. Connected
0: power. Spegniamolo, fammi sentire il prossimo, perché cambiamo adesso, ragazzi. Qui cambiamo.
1: Andiamo nel mondo pop. Il pop che andava in discoteca.
0: Discoteca, la versione originale è
1: entrata anche in DJ Parade
0: 2002 qua,
1: settembre 2002.

0: parlare?
1: Perché è uscita la ristampa?
0: Perché?
1: Perché questo disco è ritornato super virale grazie a un telefilm di due giocatori di hockey.
0: Ma dai.
1: Telefilm americano, che è, credo americano. E nel telefilm c'è una scena dove loro vanno in discoteca, c'è proprio All the Things She Said, è ritornata virale, loro hanno fatto una reunion, hanno fatto la ristampa.
0: Bellissimo, complimenti. Anche perché il vinile originale, questo, ragazzi, vale tantissimo.

0: Quando saltano i dischi, ragazzi, significa che è tutto vero e siamo in diretta.
1: Tutto in diretta, ragazzi.
0: Tutto, non abbiamo programmato tanto. Io ho detto a lui: preparati una valigia di dischi con i tuoi 30 dischi. Lui ha portati 3300. Però va bene lo stesso.
1: E non ti dico la difficoltà a fare la selezione. Ieri pomeriggio avevo la casa invasa perché tutti i miei vinili sono in studio. Ho tirato fuori tutto. E cosa porto, lo zio Peter? Cosa
0: porto? Mi raccomando il microfono.
1: Ah, è vero, vero, vero, vero, vero. Oh.
0: Siamo sempre nello stesso anno, però nell'estate.
1: Nell'estate. Paola e Chiara, Festival Bar sempre.
0: È uscito anche la versione ristampata, la picture.
1: Autografato da loro.

0: Attenzione ragazzi, perché Marci ha fatto il cambio degli occhiali.
1: C'è un motivo.
0: Come mai questo cambio degli occhiali? Se nel frattempo vuoi aggelo.
2: Perché qua andiamo su una parte importante.
0: Oh.
2: Pop music will never be low ground. So you think you can dance?
0: Qui siamo proprio alla fine dei primi anni 2000.
2: 2008.
0: Esatto, quindi l'inizio di una nuova era musicale. Tu inizi a lavorare anche in discoteca.
2: Più o meno qua. Questo è uscito aprile 2008. Io ho iniziato leggermente dopo a lavorare in discoteca. Il disco dopo sono proprio iniziato quello dopo qua. Questo era il singolo precedente, perché devi sapere che Lady Gaga, quando uscì nell'aprile del 2008, se la filò nessuno.
0: Sì.
2: Il successo di Just Dance arrivò, figurati, un anno dopo rispetto alla sua uscita.
0: Nel frattempo mi sono dimenticato di farvi vedere anche la copertina di
1: Vamos a Bailar.
0: Dai. Archiviamo così le sorelle Paola e Chiara. E poi c'ho un altro disco che mi hai portato di Lady Gaga. Mi hai portato 45 giri, cioè poi sarebbe il 7 pollici. Mi hai portato anche il CD.
2: C'è anche di Just Dance. Se controlli c'è anche lì, 45 giri picture. Quello è Bad Romance. E dentro c'è anche il picture di...
0: Sarà caduto l'ora.
2: È andato perso.
0: È caduto qua. Eccolo qua.
2: Il 45 giri di Just Dance.
0: Grande collezionista, eh?

0: Una miriade. Indosso questi occhiali perché questi sono gli occhiali originali di Gianni Versace, che indossava proprio lei negli suoi show e nei suoi video.
1: Mamma.
0: Erano gli stessi che io indossavo quando ballavo Lady Gaga. Un tanto di coreografia, eh.
2: Is it baby stay with me?

0: Vai zio P, faccia la coreografia.
1: Me la ricordo.
0: Vai. Carry mine, oh we can. Mano alta, apri, chiudi, passa, mano sul fianco e toc. Gira.
1: C'era un meme del tipo che faceva.
0: Adesso? Quante volte l'ho ballata, quante volte. Questo è un disco che veramente mi ha cambiato la vita.
1: Perché hai iniziato a lavorare in discoteca, giusto?
0: Ho iniziato a lavorare in discoteca. Era il 2008, c'era un DJ che suonava nel locale per cui ho lavorato per quasi 15 anni, il Capogiro di Bergamo. Lui già nel 2008 suonava questi dischi. Io scioccato, ero un cliente, salgo e dico, ma come? Lì io salivo sul palco, rifacevo la coreografia del video e da lì è iniziato. Il DJ è Silver, un carissimo amico.
1: Salutiamo.
0: E Marcigaga è partito proprio qua. Qua. Il nome me l'ha dato una mia carissima amica.
1: Facciamo l'inquadratura corretta con la vinile, dai.

0: Quante volte. E questa si suonava anche in discoteca, in tutte le discoteche, è successo.
1: Lo mettevo anche.
0: La suonavi?
1: Beh, certo, certo. Poi in quel periodo lì c'era sempre la parte iniziale che facevi pop, R&B, e questo era un disco che faceva D'Anello con la musica house che mettevamo poi, certo, dopo. Era Lady Gaga con Poker Face, e adesso torniamo indietro nel tempo.
0: Va bene così, zio P, ci piace perché è improvvisato, oh. Va bene, ci piace la spontaneità.
1: Diciamo che se tutto perfetto poi si vede, questo ha fatto tutti i magheggi, no? No. Dal vivo, Spice Up Your Life.
2: When you're feeling sad and low, we will take you where you gotta go.
3: Ma che ti parlo qua?
1: Adesso facciamo cantare un giro e poi parliamo.

0: sai che c'è anche il doppio vinile? C'era anche il doppio.
1: Sì.
0: Morales Carnival Mix.
1: Bellissimo.
2: Radio Gibson Music. Ready. Nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza.

0: listening to 90 all'ora con Peter DJ. I need
1: a passion. Bentornati, c'è 90 all'ora che suona, c'è la disco collezione di Marci Gaga. Ci ha portato un 200 vinili di Madonna, ma non ne abbiamo scelto uno.
2: Uno ne abbiamo scelto, uno.
1: E poi c'era anche
2: uno non a caso,
1: c'era.
2: Vabbè, Hang Up, non può mancare.
1: Ma non può mancare anche perché adesso esce la versione 2, quindi il secondo capitolo di
2: il Confession. 3 luglio. Il 3 luglio.
1: Confession, l'hai prenotato quello lì in limited edition?
2: Prenotato un'edizione super improbabile che nemmeno tu troverai, ti dirò. Dopo te la racconto, questa te la racconto a parte.
1: Quindi, Madonna.
2: Madonna, qua siamo l'ultimo singolo di Confession on a Dance Floor. Siamo settembre 2006. E oltre al discorso, appunto, che uscirà il Confession parte 2, questa era la colonna sonora di The Devil Wears Prada.
1: Aspetta. Ma vuoi dirmi che non c'hai il live, quello Confession Tour in vinile?
2: Lascia perdere.
1: No, ragazzi, lascia andiamo
2: perdere,
1: via.
2: Lascia perdere.
1: Adesso chiamo subito Cigna Dischi in via Italia 10 a Biella e te lo faccio recuperare io. Dai, continua perché questa.
2: Io l'avevo preso sul pre-order, ma.
1: No, dopo tutte le cose, le chicche, hai fatto il figo con me, poi non hai. Cioè, dai. Lasciamo perdere, dai.
2: Ho il cofanetto in CD singolo, quello che uscì nel doppio CD che uscì nel 2006. Tipo.
1: Quindi mi dicevi di Madonna?
2: Allora, oltre al discorso che appunto esce la seconda parte del Confession, questo ragazzi fu la colonna sonora del mitico The Devil Wears Prada e sappiamo che a giorni esce o già uscito The Devil Wears Prada parte 2.
1: E quindi noi la stiamo suonando anche per questo motivo qua, ragazzi. Era Jump di Madonna.
2: Nope. Didn't think so. How you doing, young lady?
1: The feeling that you're giving really drives me crazy. Guardate che figo.
2: Bellissimo.
1: Picture disc fantastico.

0: Ma ce li hai gli slip mat di Madonna?
1: Non ho capito, ZP.
0: Gli slip mat
1: di... No, no, no.
0: Quelli
1: no,
0: io li avevo.
1: No, no, quelli mi mancano.
0: Confession.
1: Quelli dai Confession, grandissimo, vero? Però ho la t-shirt di Dolce Gabbana con la copertina di Confession on a Dance. Quella è una chicca.
0: Cosa stiamo ascoltando, zio?
1: Mitico, Nelly Furtado featuring Timberland, Promiscuous. Qua iniziamo ad andare nel mondo hip hop pop, siamo sempre nel 2006. In America uscì in estate, invece in Italia arrivò a settembre 2006. Mega discone, produzione di Timbaland.
0: Si sente anche.
1: E qua abbiamo abbandonato un po' la dance e ci addentriamo nella mia seconda vita, la vita della musica pop, hip hop. Non so se posso dire il termine che voglio utilizzare, come si chiama?
0: Sì.
1: Ok, questo genere,
0: beach
1: quindi
0: pop.
1: Putan pop.
0: Vabbè.
1: Genere catchy che nei locali normali questi dischi venivano utilizzati come intro di serata, erano un po' di riempipista, li utilizzavate per scaldare. Invece nei locali un po' di nicchia, nei locali gay, questi erano i dischi main. Cioè, quando partiva Promiscuous di Nelly Furtado al mitico borgo del tempo perso, era il delirio, la gente si ammazzava. Il disco dopo ancora peggio.

0: Perché dobbiamo farla sentire It's dall'inizio? Britney. Cosa dice lei?
1: It's Britney, bitch.
2: Questo è un motto.
0: Perché? Perché poi c'era un altro disco, quello con Will.i.am.
2: Nel 2011 era.
0: Sì, a cavallo tra il 2011 e il 2012 ero al terzo tempo di Vercelli quando è arrivato il disco nuovo e l'abbiamo suonato di brutto.
2: It's Britney, bitch, arrivava da qua.

0: bella bella lì, ragazzi. Abbiamo fatto un po' di musica che non facciamo di solito nel nostro 90 all'ora. È la seconda parte.
1: Pop culture, pop culture.
0: Sì, sì, sì. Mi piace beach pop. Mi piace. Allora, che anno è qua? Non mi ricordo più.
1: Qua settembre 2007, un momento epico per la cultura pop, perché fu il ritorno di Britney Spears dopo il rehab, che è diventato famoso. Sei come Britney Spears nel 2007. Qua settembre 2007 lei tornò con questo album, performance disastrosa ai VMAs, e questo è diventato uno dei suoi dischi più iconici di tutta la discografia di Britney Spears, e il vinile americano è una vera chicca.
0: È questo qua che abbiamo fatto vedere in video.
1: Bello, bello, bello.
0: Se non l'hai visto perché ci ascolti in radio, lunedì alle ore 21 su YouTube la rivedi qui la puntata. E se non hai messo ancora il mi piace, fallo, ovviamente se ti piace. Se non gli piace, cosa può fare?
1: Possono skippare. Esatto, va bene, ciao. Va bene.
0: E mi fai ascoltare il prossimo, per favore?
1: Oh.
0: Dai.

l'estate 2005 era proprio il cambio. Qua è l'esordio puro di Rihanna, che arrivava dalla Barbados, il suo primissimo singolo prodotta da Jay-Z, e di tutta la sua discografia potevo portarteli tutti, perché li ho tutti quelli di Rihanna in singolo. Però Pondé Replay è stato il primo amore, uno dei miei dischi preferiti.

0: io mettevo sempre questa qua perché era molto più carica.
1: Con questo remix?
0: Sì, sì, c'ho anche
1: grande zio P.
0: Allora, questo remix in Italia è uscito sul lato B del secondo singolo di Sean Paul.
1: È vero, hai ragione.
0: Il disco bellissimo.
1: Stupendo. Estate 2003.
0: Estate 2003 c'era anche un altro disco di Beyoncé, però, se ti ricordi. Non era questo, ma era il primo di Beyoncé.
1: In realtà, Zio P, questa uscì in estate. È in Italia che è arrivata in autunno.
0: Beh, diciamo che in Italia, io parlo sempre che in Italia, quello che mettevamo in Italia. Era anche il Lumidì è arrivato dopo.
1: Molto dopo.

0: però li abbiamo un po' dimenticati, cioè almeno io li avevo un po' dimenticati, lui li sta rispolverando.
1: Soprattutto te li ho portati in vinile, perché voi non li suonavate in vinile.
0: Esatto. Infatti alcuni li ho mixati apposta perché non ho avuto mai il piacere di mixarli in vinile.

0: Sta mixando per noi zio Peter.
1: E chi è?
0: Il guru della musica dance.
1: Con la G, guru, non ha detto un'altra cosa. Ha detto guru con la G.
0: Oh, che bel salto facciamo qua. Qua dal 2007 ritorniamo al 2004.
1: Io non ho mai comprato il vinile. E tu ce l'hai, su Oxid. È una ristampa italiana?
0: Questa era la stampa italiana. Mi piange il cuore non avere la stampa originale sotto ministro.
1: Con la copertina,
0: Sound,
1: poi
0: con la ho il CD singolo, però
1: sì,
0: ho
1: sì,
0: il CD
1: sì,
0: singolo,
1: sì, sì.
0: Ce l'ho. Me lo sono dimenticato, però non te l'ho portato.
1: Poi mi dicevi che la storia
0: La storia di Call On Me, qua la versione originale anni 80, Valerie, cantata da, come si chiamava il cantante, non ce lo ricordiamo.
1: Esatto.
0: Ricantò appositamente per il disco di Eric Price Call On Me. La parte questa, Call On Me On Me, la ricantò appositamente per Eric Price.
1: Non lo sapevo.
0: Il video?
1: Come
0: il
1: fai?
0: Video?
1: Come fai a sapere queste cose? Il video?
0: Video te lo ricordi?
1: Sì, dove c'era lei che faceva ginnastica.

0: stiamo ascoltando?
1: Questo è un pezzone. Soprattutto l'etichetta, la tua Anti-4 Records, solitamente non era celebre per dei dischi troppo raffinati.
0: Sì, sì, lì Tarantella,
1: Mr. Rick and Danieli con
0: Go Stop.
1: Poi invece c'era Farolfi, Stefano Gambarelli, che si univano con Moloco, che era Family Affair, mi sembra il disco originale, e fecero questo mashup che non è una roba da brividi. Qua parte

0: che adesso la musica house è ritornata in voga.
1: Scusa, prego. Ho dato una gomitata.
0: Musica house ora è ritornata tanto in voga. La Gen Z parla di musica house. Ma cos'è la musica house? Qua ti ho portato una super chicca del 99.
1: È un mashup. Donna Summer, Giorgio Moroder.
0: Mashup realizzato dal mitico Musti,
1: che lavorava insieme al progetto del remix di Molocco. Perché noi il remix di Molocco, quello che abbiamo ballato era di Boris Douglas, che lavorava, esatto, insieme a Musti.
0: Esatto.

0: come era successo per Destination Calabria.
1: Esatto.
0: Due
1: esatto.
0: dischi così così messi insieme, discone numero uno mondiale. Sotto c'è The Age,

0: Registriamo la prima puntata insieme, poi verrai per la seconda puntata e ci porterai tutte le altre chicche. Chi vuoi salutare, chi vuoi ringraziare, se hai qualcosa da dire?
1: Innanzitutto saluto e ringrazio te, Zio P, perché è stato un mega piacere. Cioè, io da fruitore di musica, da poi in seguito TikTok, il mio profilo, ti ringrazio. Ringrazio tutta la mia fandom, tutte le persone che mi seguono sui social, soprattutto su TikTok, perché come dico sempre, se non ci fossero loro non avrebbe molto senso quello che faccio. Dico sempre, i numeri non sono importanti, non ho fatto questi profili per numeri, ma comunque la gratificazione è un piacere. Se certi miei video sono ipervirali è grazie alle persone che mi seguono.
0: Se vogliono seguirti, ricordiamo il profilo
1: su TikTok Marcigaga Sonaitis, Instagram Marcello Galli, semplicemente.
0: Grazie di cuore e complimenti per la tua disco collezione, una parte della tua disco collezione.
1: Grazie a te, Zio P, è stato un piacere enorme.
0: Marcigaga, a 90 all'ora. Ciao a tutti. Io quando saluto, sai come dico sempre? Ciao mamma.
1: Ciao Raffaella.
2: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Se c'è in casa un giradischi, se vi piace l'atmosfera anni 90, qui di musica ce n'è tanta da sentire. Al microfono lo Zio Peter è pronto.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. Guarda

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Chi ha detto a terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 18 e 44 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net, la radio web più bella.

0: Radio Gibson.
1: Music.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. Ci sono.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 26 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: for love.
1: Radio Geeks on New Music. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che di

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 5 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: primi del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, il capo meccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
1: Questa è Radio Gibson Music.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Tutti i mega successi, ascoltali con noi.
1: Questa è Radio Gibson Music.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 26 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. So easy to fall in love. So come give me a call. In sequenza continua.
5: In sequenza continua.
4: In sequenza continua.
5: In sequenza continua.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.
1: Come stai? Ci siamo presi, hai invertito le con l'R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente. La

0: Questo è Groove Sensation.
1: Oh mio Dio!

Groove Sensation, la musica chill out, new jazz, acid jazz, tutto ad un fiato.

0: Ogni giorno vi regaliamo momenti unici, indimenticabili. Una programmazione realizzata da chi ama davvero fare radio. La radio è passione, ma la passione non si improvvisa. Per noi, gli ascoltatori sono sempre al primo posto. Ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno. Perché voi siete i numeri uno.
1: Ci vuole passione con te.
0: Radio Gibson Music.

0: Ehi, hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
1: Lasciati andare.
0: Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
0: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è. Adesso c'è. Adesso c'è.
0: Master.

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix. DJ Sad. Pino Ferraris.

0: Ehi, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson, è arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
0: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è. Adesso c'è.
0: Adesso c'è. Master Lex.
2: 10, 9, 8, 7, 6.

mio Master Mix. Come ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 e in replica al sabato notte dalla 1 alle 2, un'ora di musica mixata dedicata alla scena elettronica e alle novità direttamente dai producer più in voga del momento. Buon ascolto col Master Mix.

musica mixata da Groove Frequency. Questo è Master Mix.

Ehi, hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci. Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è. Master Mix.